0: peu importe. Zazie sur RCFM. Vous restez avec nous dans quelques instants, à peine l'horoscope.
1: Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+, la radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
2: DAB+. DAB+.
1: Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
3: L'été se passe sur Ici RCFM.
4: Votre radio.
0: À suivre dans quelques instants le journal de Paolo Antonio Squarcini. Mais avant, nous avons un rendez-vous avec Catherine Viguier. Bonjour Catherine, de grands changements. On fait le point ?
5: Pour chaque signe, soyez bien attentifs. Bélier, le mois est engageant, une joie familiale et d'actualité, mais prenez aussi soin de vous. Taureau, un enjeu lié à vos proches, à un habitat est super important. Bon, l'été n'est pas de tout repos. Gémeaux, vous avez besoin de liberté, cet été pourrait être celui qui vous permet de vous libérer d'une emprise. Cancer, vous allez de l'avant, vous luttez, vous avez une sacrée énergie, rien ne vous retient. Lion, la patience est de mise pour un peu tout, mais Mercure, le Soleil et Jupiter sont avec vous. Vierge, vous confierez volontiers vos peines à quelqu'un, ce qui vous fera un bien fou. Balance, donnez-vous la possibilité de rayonner au grand jour. Un job, une place d'exception vous attendent. Scorpion, je l'ai déjà évoqué, ce n'est pas facile, mais gardez la tête haute, vous parviendrez à vos fins. Sagittaire, pas mal du tout. Le dépaysement sera bienvenu, un vrai remède à vos soucis. Capricorne, il ne faudra pas vous chercher, vous serez redoutable et très efficace en affaires. Verseau, un face-à-face pourrait s'avérer déstabilisant mais passionnant, vous saurez faire face. Poisson, veillez à ce que les promesses que l'on vous fait reposent sur des bases solides. Et pour nous tous, en août, corps, esprit et cœur ne sont pas toujours en vacances.
0: Merci Catherine pour ces nouvelles du ciel. Nous allons nous ancrer dans la terre et retrouver l'actualité sur Seigneur et Maître.
6: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Et au radio, nous disions les lingua gourses en coup Paolo Antonio Squarcini. Bonjour Paolo Antonio.
7: Bonjour Evelyn, bonjour à tous.
0: Una che c'est déjà un ma sauveur Cristofini, un prisonnier di a scena orobe a di natazione.
7: E dopo una medaglia d'argento in qua squadra di Francia in principio di settimana, un licenziato di UGC Natation ha compiuto un nuovo tempo di riverenza a risiera ai campionati d'Europa. 1 minuto 45 secondi e 74 a 9200 metri noto libero, a performance francese più buona di Menuido di 18 anni, un tempo che non gli permette mica per disgrazia di giugno in finale individuali, ma per il presidente di UGC Natation, Marie Poletti, i campionati d'Europa sono più carichi. Chute pas au produit Jayacino.
8: Non c'è mica regretto di corte d'oggi, ha fatto un lavoro benissimo in cui ha migliorato i suoi tempi, ha piato di nuovo una migliore performance francese di 18 anni, dunque c'è nulla di, siamo contenti per lui. Allora domenica ha fatto 400 metri nauta libera di nuovo e c'è una corsa che è una corsa in più, dunque che la potrebbe fare un coup meno pressione e speriamo che potrebbe di no prima uso talento.
7: Un'intervista di Patrice Roubaud e un articolo da Lidia annanta un nostro sito. In Ajaccio sono principiati a rimanere i giornati napoleoniani all'occasione dell'anniversario della nascita di Napoleone Bonaparte il 15 agosto 1769 sino a domani più di 170 attori venuti dall'Europa sana facendo rinvivisce all'epica imperiale soldati prati, tendali, artigiani, conferenze, visite e soprattutto ricostituzioni su di regalo lungo 6 giornate, un evento organizzato dopo i 30 anni dall'Ufficio di Turismo d'Ajaccio e da appassionati di storia. Si compierà domani sera a partire da 5 ore e mezzo di sera da Bari Imperiali e a 10 ore di sera in cui tradizionali fuoco d'artificio. Per parlare più a lungo, un nostro invitato della redazione e autore meno un quarto oggi sarà Philippe Perfittini, storiano e specialista di Napoleone Bonaparte.
4: A ministra dell'Armada e di l'anziani combattenti, Catherine Vautrin, è in bisi da Stuanari in Cismonte.
7: Ievelene è aspettata all'unità di istruzione e di intervenzione di sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati in un quadro di un dispositivo EFAISTOS che permette all'Armata di venire in appoggio dei servizi di Stato per gli incendi. Un spiazzamento consacrato al suo impegno mentre una stagione di voghi di foresta dura e all'indomani di una greva di spegni voghi che domandano mezzi in più. D'altronde è stata maestrato a risera l'incendio in Benego, principiato dopo mezzogiorno, picciato vicino al ponte di Nuceta, sopra il camping Peridundelo. Ha percorso 5 ettari di vogo, un'abitazione ha potuto essere protetta. 63 personali d'altronde sono stati mobilizzati sopra luogo, appoggiati da due canadere e un elicottero Puma. On a potuto circolare dans les due strade départementali mentre l'operazione.
4: Bisbi, l'utraigu mercenti walanini e agumonida di gumoni di l'isola walania.
7: Ieri nanta crescita di attas nanta i muliti che ha indienato l'incomprensione di pareti commercianti Massimo Lustariadi. A Rimani, il presidente dell'intercomunalità Lionel Mortini ha ricevuto una parte dei professionali. Dopo più di un'ora di scambi, un aggiustamento è stato deciso per Savini di Stadioni. Lionel Mortini riconosce una parte di responsabilità nella ripartizione, ma stima che certi commercianti hanno sottovalutato la sua attività per ridurre la sua tassa. Si farà un calcolo l'anno prossimo in concertazione con i professionali.
4: Sempre in Balagno, Paolo Antone, l'amatore di musica classica e contemporanea, sono invitati da il 17 al 24 d'agosto in Calenzana.
7: E poi 26esimi scontri di Calenzana, un festival che propone quest'anno di noi numerosi concerti in dei pareti comuni di Urudion in cui artisti rinomati. I concerti sono organizzati in dei 10 prati o anche un'adia, ciò che permette ai spettatori di scoprire luoghi della cultura gorza in un ambio musicale di prima trinca, una uglia di sparta sul patrimonio in cui tutti, che faccia a forza di suo festival e come lo ci spiega uso direttore artistico Jean Sigurani al microfono di Pier Pasqualini.
9: Per noi è importantissimo che i luoghi si abbiano un'adeguazione ancora alla musica. Abbiamo scelto i luoghi in funzione di musica che hanno aiutato i musicanti. Sono luoghi emblematiche di nostro patrimonio. Un'adia che rappresenta tutto il nostro passato, ma la bene e no. La bene perché un'adia c'è lo simbolo di Ugertio, ci scontriamo oggi e no per sparte momenti d'amore, soprattutto d'amore di musica, ma d'amore dell'umanità. E qui il nostro scopo maggiore è di far scontrarsi l'uomo con la musica e i luoghi della nostra valagna, i luoghi che hanno un'anima.
4: In ballo, il Sporting Club di Oastia, Dioga stasera, se tor, in balla, e in no bagno, scusatemi.
7: Ie polaria si malagna, ma bon. Ie pa, seconda giornata di Lega 3, Velen. I bastiacci proaran a ritiapa si passo scontro dopo una prima viascata settimana scorsa in Furiani contro il Puy. Puda raccontare il Sporting andando al ritorno i giocatori dall'infermeria, Alexandre Zawai e Jocelyn Janet. Invece, Mohamed Boumaoui, Ruben Belanjou e Nassim Dus Boumaza sono feriti tutta tre e Matteo Petrignani è sospeso per suo spiazzamento in Provenza. I sostenitori bastiaci un sarani a partita manchedi sono proibiti gli spiazzamenti allo stadio Jean Delattre de Tassigny dopo un arrestato di apprevettura di Bouche du Rhône. Au Bagne, Sporting Club de Bastia, un scontro da Campa Sanusano a partire da 7 ore di sera dans l'onda di Avregonza Mourin con i commenti di Alexandre Antonini.
4: E forza Bastia.
7: E forza Bastia. Speriamo che le vincesse ne pa, ai pa, una volta in Lega 3, perché la settimana scorsa hanno via scatto.
4: Ecco, ed è tale, speriamo. Vi ritroviamo a 7 ore e mezzo.
7: 7 ore e mezzo, mica in balagna qui.
4: Mica in balagna. La balanza vous gagne, decidément.
7: La
10: météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gursiga, sabori ottanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su tiuburu e basta.
4: Un tempo sulla nado stoana e all'orlo di un mare, ma tempo ni ula diolu in montagna, acqua in certi luoghi. Bentulé, loi au programme, et poi l'imperadore est sina 30 azei à l'orlo di umar, 38 in un centre di l'isola, et 31 aspetta di stas tutto pomeggiorno in centre di Agursiga. Ma bon, aspettem ou arinfriscada per a settimana che bene.
6: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Et à suivre, les jeunes du lycée d'Ajaccio qui nous donnent leurs sentiments. On va parler citoyenneté avec eux comme on l'a fait tout au long de la semaine. Juventu Tocate juste après, et mes saluts.

0: Vous avez été nombreux à nous appeler au standard pour qu'on vous rappelle les dates de ce festival du vin et de la littérature, puisque vous venez d'entendre l'interview de Kevin Petrone et pour Mouza Nostre et Stadinade, et c'est du 21 au 23 août, c'est à Lumio, un festival littéraire unique en Balagne, 16e édition, avec François-Henri Désérable, ou encore Maria Pourchet, ou encore la princesse Charlotte Casiraghi, et qui est un auteur également, avec son premier livre, La Fêlure.
1: Tout l'été, ici RCFM vous invite à sortir la nuit et à lever le nez au ciel. L'été, c'est la saison idéale pour observer les étoiles. Chaque samedi et chaque dimanche, à 11h35 et à 17h35, rendez-vous dans notre nouvelle chronique, chez Lou Destade, avec le planétologue et spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Chez Lou Destade, sur RCFM, tout l'été. Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
2: Ici RCFM,
3: la radio de votre été.
0: Ça c'est toi, Mezzo. Berdouem ou Paolo Antonio Squarcini per nous disia les saludes.
4: Salut Evelyne, salut à toutes. Ai, ci pevo forte, Iena Iaccio, il suo principiato rimane giornati napoleoniani all'occasione dell'anniversario di Anna Città di Napoleo, 15 agosto 1769. Sino a domani, più di 170 attori venuti dall'Europa Zana facendo i rimbivisci all'epoca imperiale, in cui soldati, tendali, artigiani, conferenze, visite e soprattutto ricostituzioni so di regalo lunga sei giornate, un evenimento coorganizzato dopo i 30 anni da appassionati di storia e soprattutto dall'Ufficio Internazionale di Turismo di Paese Iacino, a sua direttrice Nathalie Co, al microfono di Patrice Roubaud.
5: Allora, questi quattro giorni, in coro della città, ci sarà un gran biwak a Nantes o a Piazza Camping, e riceveremo figuranti venuti da Corsica, da Francia e da parecchi paesi d'Europa. Si vi darà troppo in costume, sfilate, manovre militari, musica e ballate imperiali che faranno rire tutta l'atmosfera di questo primo impero. Un elenco compio perché ci saranno di noi artigiani, mestieri d'altri tempi, conferenze, visite, animazioni per le città e ci saranno di noi ripassi dell'epica con certi alberghi di nostra rete. Speriamo che sarà una bella festa da scoperte, da storia e di spartimenti di noi e nostra città. Città nativa di Napoleone.
4: Pa parlani più a lungo, il nostro invitato della redazione a 8 ore meno un quarto sarà Filippo Perfettini, storiano e specialista di Napoleone Bonaparte.
0: A ministra dell'Armada e di l'Anziani Combattanti, Catherine Vautrin, e in bisi da Suan Arincismonte.
4: E aspettata l'unità di istruzione e di intervenzione di sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati in quadro di un dispositivo efaistos che permette all'Armata di venire in appoggio dei servizi dello Stato per gli incendi. Un spiazzamento consacrato al suo impegno mentre una stagione di voghi li resta dura e all'indomani di una greva di spegni voghi che domanda di mezzi in più. D'altronde è stato amministrato a risera l'incendio in Benago, principiato dopo mezzogiorno, picciato vicino al ponte di Nucetta, sopra un camping, ha percorso 5 ettari di vogo, 63 personali sono stati mobilizzati sopra luogo, appoggiati da due canadair e un elicottero Puma.
0: Ho capito, su giallo, un movimento di greva sta aumentando, esigente.
4: E un preavviso trasmesso da un'intersindicale larga di personale navigante e poi una settimana di dia, ma che risiede di sazuità tassa i 15 e 16 d'agosto. In Corsica, la compagnia low cost si occupa di una ventina di voli in cui sfarenti paesi europei, ma è impossibile paravare di sapere quindi chi saranno i tocchi. A vigilia di Sagreo, né l'aeroporto isolani né i sindicati della compagnia non so in misura di precisare l'impatto del movimento. A direzione della compagnia denuncia un nazionale opportunista di sindicati che parlano di una fiacchezza fisica e mentale generalizzata di personali. 64% dei turisti hanno scelto 8 ore a paese vacanze d'estate, secondo un'inchiesta opinion UE. I turisti justice coprene a l'estre che a 8 tour verma indispinseu le perspessas in Corsica e in dell'agenzia di l'occasione Bastiace e di Didier Richout a stadione. Ascolteremo un riporto il nostro notiziale dottor in francese.
0: Is et esimis contri tema di Didier Zaloud e si sottenu di Riser in isola ci vu morbo.
4: In cu numerose intervenzioni di più grandi specialisti, o professore Fabrice Barlesi, direttore dell'Istituto Gustave Roussy, o dottore Cristini, venuto a parlare di a presa in carica di pazienti in neurochirurgia in Corsica, o anche Dominique Barbolosi, professore di matematiche in ECIS in Marseille, specialista di la dopo di l'IA in medicina, un articolo ed Lidia a non tanto nostro sito.
0: In ballo, Sporting Club di OHT, a Diogo Stazer, a Settori in Obagne, per la seconda giornata di Ligatré.
4: E, ma senza i sostenitori bastiaci, sono proibiti gli spiazzamenti dopo un arrestato della prefettura di Bouches-du-Rhône, precisione in de nostro notiziale d'autore mezzo, Obagne, Sporting Club di Bastia, un scontro da campa Sanusano a partasi da Settore Lisiera, nante a Londe di Avregonzamour.
0: E per compio Paolo Antoni ci andiamo in Balagna, in dove l'amatore di musica classica e contemporanea sono invitati da o 17 o 24 d'agosto per i 20esimi scontri di Calenzana.
4: E un festival che propone quest'anno di noi numerosi concerti in de pareti comuni di Rudione, in cui artisti rinomati, una voglia di sparto patrimonio in cui tutti chi faccia a forza di suo festival, come lo ci spiega il suo direttore artistico Jean Siguragni.
6: Per noi è importantissimo che i luoghi si abbiano un'adeguazione ancora alla musica. Abbiamo scelto i luoghi in funzione di musica che hanno aiutato i musicanti, sono luoghi emblematiche di nostro patrimonio, un'aria che rappresenta tutto il nostro passato, ma la bene e no, la bene perché un'aria c'è lo simbolo di Udiercio, ci scontriamo oggi e no per sparte momenti d'amore, soprattutto d'amore di musica, ma d'amore dell'umanità, e qui il nostro scopo maggiore è di far scontrarsi l'uomo con la musica e i luoghi della nostra valagna, i luoghi che sono hanno un'anima.
4: Un'intervista di Pier Pasqualini. E un ritorno di l'attualità e autore in cui l'imperatrice Marion Galan e continuiamo di sicuro in cui voi e Velen che voi amministrate l'antenna di modo imperiale. Voilà.
0: Oh, po, che classe internazionale. Ditemi appena, l'avete vista l'eclisse o no?
4: Mi sono bruciato due occhi, ma va bene.
0: Spicciette, allora.
4: No, la mia, mi spicciette bon, se fai apposta. Ma di avuta paura, mentre l'altro sono cascato, ha di visto così in culotti, mi ha detto, là, di più l'appuntamento in dell'oftalmo, perché ha di avuta paura.
0: Bah, a sapete chi ce n'è uno qui che spicciette non ha un naso?
4: Ah, lì, è la tecnica. Allora, mi domando come lo faccio per tenere l'antenna, ma bon, è a magia.
0: A magia di RCFM. A ringraziamo Paolo Antone.
4: A dopo.
7: Toyota Monte Auto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Tempo a Sulanado sto anari a loro di umar, ma tempo ni la giollo, in montagna sto dopo mezz'ora, acqua in certi luoghi, bantulello al programma di sta giornata e d'imperatore sin a 36 a loro di umar, 38 in montagna oggi, ma a rinfriscata a Sabigina, piano piano per la settimana che bene.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Zucchero sur les ondes d'info de l'information et d'RGFM. Écoute, les rosses de l'information, n'est pas longtemps escorchini. Sautore mezzo, nous dit dia, les saludes.
1: Salut, Evelyne, salut à tutti.
0: Amministra di l'armada, di l'anziani combattanti, Catherine Vautrin, e in bisi da Stoana, in Cismonte.
1: E un appuntamento all'ultimo minuto è aspettata oggi all'unità di istruzione e di intervenzione della sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati in un quadro di un dispositivo efaistos che permette all'armata di venire in appoggio ai servizi di Stato per gli incendi, un spiazzamento consacrato al suo impegno, mentre una stagione di Ivo che vi resta dura e a l'indomani di una greve di spegnivoghi che domandano sempre i mezzi in più.
0: Apriamo una pagina sport. In ballo, Sporting Club di UHT a Diogo Stasera, se Torino Bagna.
1: E per la seconda giornata di Lega 3, i bastiaci proveranno a ricciapparsi di scontro via scatto la settimana scorsa in Furiani, Peta o Pui, Stasera in Provenza, o Sporting, un devi va i stessi sbagli, Alexandre Antonini.
2: E Laurent Perrella è cosciente di questa situazione, l'intrenatore bastiaci ne va già là, prima su scontro di Peta o Bagna, o fatto di scambiare di sistema contro Pui, non è mica stata una buona idea. Laurent Perrella stima in che rimpiazzanti non sono mica stati buoni o che i capi match alla squadra si sono addormentati in fine scontro e per lanciare la stagione di Sporting l'ambizione è sottiare per Laurent Perrella che vuole essere più gattivo in un buon senso sull'altro oggettivo e da giusta a mira davanti al but ed essere più coerente in fase d'attacco. La squadra d'altronde lavora in questo senso questa settimana, ma per Laurent Perrella l'effettivo fa giovare le sue prime prove e ci vuole capisce che non siamo abbinti i giovani giocatori e che Sporting una mica capace tappa compra di un allenatore. Intanto stasera o Sporting sarà rinforzata da un ritorno di Izawe e Jané, Mabumawi, Belangiu e Douce saranno i feriti. Realizzimo e Suez saranno le chiavi di partita per l'allenatore Bastiani.
1: E Matteo Petrignani e lo sarà sospeso. E vi ritroveremo Alexandre Antonini a sette ore di sera, argomenti Dobagni e Sebastia nel tallone di Avreganza Mora e sostenitore Bastiani e di un saranno di partita sopra i piti di spiazzamento allo stadio Jean Delattre de Tassigny dopo un stato di apprevettura di Bouche du Rhône. Sempre al dominio di sport, un H a 16 anni, ma sover questo fini impressione di la scena europea di natazione. Dopo una medaglia d'argento in coa squadra di Vrancia in principio di settimana, il licenziato di UGFC Natazione ha compiuto un nuovo tempo di rivalenza a risera ai campionati d'Europa. 1 minuto 45 secondi e 74 a 90 o 200 metri in auto libero, a performance francese a più buona di meno di 12 anni. Un tempo che di 18 anni, scusatemi, un tempo che non gli permette mica per disgrazia di giugno in finali individuali. O prodigio Iacino noterà di nuovo domenica a 9400 metri in auto libero.
0: A Gabi Dalesu Gialle, un movimento di greva sta domenica da a EasyJet.
1: Un preavviso trasmesso da un intersindicale larga di personale navigante di poi una settimana di dia, ma che risiede di essere sui Tata Sais 15 e 16 d'agosto in Corsica, accompagnato a low cost e s'occupa di una ventina di voli in cui sfarenti paesi europei, ma impossibile per la disapè qui di chi saranno i tocchi a vigilia di Agreva, né l'aeroporto isolani, né i sindicati di compagnia non sono in misura di precisare l'impatto di un movimento. A direzione di compagnia denuncia un'azione opportunista di sindicati che è di parlare di una viacchezza fisica e mentale generalizzata di personale.
0: Bisbilu tra i commercianti valanini e la comunità di comuni di l'isola valania.
1: E non ha crescita di attassa, non ha i muliti che ha indianato l'incomprensione di parecchi commercianti e Massimo Lustariadi. A Rimani, il presidente dell'intercomunalità, Lionel Mortini, ha ricevuto una parte dei professionali dopo più di un'ora di scambi. Un aggiustamento è stato deciso per la fine di stagione. Lionel Mortini riconosce una parte di responsabilità nella ripartizione, ma stima che certi commercianti hanno sottovalutato la sua attività per ridurre la sua tassa. Si farà il calcolo l'anno prossimo in concertazione con i professionali.
0: E se tesi mi scontri dei mali di Guidia Salute, si sono tenuti a riser in isola Civio Morbo.
1: E con numerose intervenzioni di più grandi specialisti, il professore Fabrice Barlesi, direttore dell'Istituto Gustave Roussy, il dottore Cristini, venuto a parlare di presa in carica di pazienti in neurochirurgia in Corsica, o ancora Dominique Barbolosi, professore di matematiche in ECSI in Marsella e specialista di l'adopro di l'IA in medicina. Un articolo completo e da Lidia a Nanta uno scusito.
0: E per compie, in Aiaccio, so principia di Eri e giornate Nabuleonione.
1: Et à l'occasion de l'anniversaire de Anna, città di Napoléon, 15 agosto 1769, sino a domani più di 170 venuti dall'Europa sana facendo i rimbivisci alle pega imperiali, soldati, tendali, artigiani, conferenze, visite e soprattutto ricostituzioni so di regalo lungo sti giornati, un evento organizzato di poi 30 anni dall'Ufficio di Turismo d'Ajaccio e dai appassionati di storia, si compierà domani sera a partire da 5 ore mesolisera da balli imperiali e da ore di sera in cui tradizionali vogo d'artificio, Filippo Perfettini, storiani e specialisti di Napoleone Bonaparte, era un nostro invitato della redazione stamane, autore meno un quarto, lo potete ascoltare quando le pari in podcast. Ecco,
0: vous pouvez me fredonner quelques moments de cette chanson, hein, vous la connaissez.
1: Réveille-toi, ville sacrée, en ton orgueil et ton... Allez, basta, dopo mi metto, m'arriva i guerri napoléoniani, ma c'est bon, on va soulever la vieille garde, voilà. Tu vois, Arthur Solenas qui a mis sous gapé, là, voilà, qui a pilaté au mousquet, non, tu as pianta, tu vois.
0: Arthur Solenas que nous retrouverons à partir de 9h. A ringrazia vu pas longtemps, ciao.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Et oui, on parlait météo il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui va se passer en ce vendredi? Vous allez bénéficier d'un beau soleil, en tout cas ce matin, puisque cet après-midi, sur le relief, le temps sera couvert. Il y aura du tonnerre et des orages au programme dans certains secteurs. Côté vent, les brises sont dominantes, mais attention toutefois, de fortes rafales sous les cellules orageuses les plus actives. Et puis les températures, Saint-Brieuc-Léon, on y est, 36 degrés par endroit sur le littoral, jusqu'à 38 dans l'intérieur, mais jusqu'à 31 maximum dans les villages. La Rimfriscada di Santa Maria, ça ne sera pas pour demain, mais ça sera pour la semaine prochaine, avec des températures confirmées en baisse et parfois même qui seront en dessous des normales de saison. Aspettemo.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
0: 8h passées de 37 minutes, c'est le moment de vous gâter. Si on vous offrait une chaise pliante pour camper, pour aller à la plage, avec le logo RCFM, ça vous dirait? C'est un beau cadeau, vous êtes nombreux à vouloir gagner cette chaise, et bien bonne chance à vous. Vous avez Bruno Rinière qui vous attend au studio, en studio et au téléphone ce matin pour vous offrir ce très beau cadeau. Il ne faut être juste le plus rapide ce matin, ça va être le plus difficile. Allez, bonne chance.

Pena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera e frando d'ogni brama un'intima chimera.

0: Non, d'actu, c'est pas, Rudy Imouvrini sur RCFM. Imouvrini que vous pourrez retrouver ce soir à partir de 21h sur la place du village du côté de Casabianca. On dit ciò rilantalon di Davre Guenzamor, un utizialetto presentato da Paolo Antonio Squarcini, saluta.
1: Saluta Arthur, saluta a tutti. È prolungata vigilanza arancia per la capitana in Corsica. I due dipartimenti sotto che la stuvenomeno almeno si nella stusa petessiera, ma sono di noi piazzati in vigilanza già da pau temporali e solo oggi, da 2 ore dopo mezzogiorno, se la 5 ore di sera. La ministra dell'Armata e di l'anziani combattenti, Catherine Vautrin, è in visita a Stuvenar in Cismonti e giunta stamani all'unità di istruzione e di intervenzione della sicurezza civile numero 5 di Gorti, a scontra i militari mobilizzati nel quadro di un dispositivo Efaistos che permette all'Armata e la Pudia ai servizi dello Stato per l'incendio. Ritroveremo Matteo Burrini sopra logo in due notiziali di mezzogiorno. In Ajaccio, sopra incipiati a rimani giornati napoleoniani, se da domani rinvivisce l'epica imperiale in cui parete animazione di regalo lunga 6 giornate, un evenimento organizzato dopo i 30 anni dall'Ufficio del Turismo d'Ajaccio, si compierà domani sera a partire da 5 ore e mezzo di sera da i bar, in cui i bad imperiali e a 10 in cui tradizionali vogo l'artificio. In ballo, il Sporting Club di Bastia gioca stasera 7 ore in Obagno per la seconda giornata di Lega 3. I bastiacci proveranno a rimpattarsi per lo scontro dopo una prima viascata settimana scorsa in Furiani contro il Puy. Per la raccontare il Sporting, andando al ritorno di giocatori dall'infermeria come Alexandre Zawai e Jocelyn Janet, invece Mohamed Boumaoui, Ruben Belanjou e Nassim Douss Boumaza sono feriti. Matteo Petrignani è sospeso per suo spiazzamento in Provenza. Sostenitori bastiacci ed sono proibiti di spiazzamento allo stadio Jean Delattre de Tassigny dopo un arrestato di prefettura di Bouches-du-Rhône au Bagne Sporting Club di Bastia. Un scontro la campa Sanosano in diretta a partire da 7 ore di sera nel talon di Avregonzamor in cui commenti da Alexandre Antonini. Ecco Arthur.
0: Ringraziamo Paolo Anto, belli vacanze.
1: Vi ringrazio e una pensata di noi a tutti quelli che ci ascoltano e che sono in vacanze o che sono voltate le vacanze. Buon coraggio a tutti.
0: A presto.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
0: Vigilance orange canicule sur l'ensemble de l'île et vigilance jaune orage. Aujourd'hui, vendredi, le soleil domine globalement avec un ciel voilé, mais le temps devient plus instable au fil de la journée, notamment en montagne. Dans les Douissets, l'Altaro, le Cortenay et la Gastanie, des averses parfois orageuses sont attendues jusqu'à 30 mm de pluie localement sur le relief de Corse du Sud et 20 mm dans le Cortenay. Les vents restent modérés avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h sur le nord-ouest de la Corse du Sud en milieu d'après-midi et jusqu'à 55 km/h dans le Cortenay. Côté température, la chaleur reste très forte, 33-37 degrés dans l'intérieur et sur le littoral et autour de 26 à 29 degrés sur le relief. Des températures, vous l'aurez compris, localement très au-dessus des normales de saison.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique.

0: Epeazé, Guida, Bajivuri, Dico Vincent Albertini, Agroni, Gapartir, Saramagia, Eanco, Ingir, ou Simoen, Issam, Eben, Dere, bonne journée à tous. Et au Diessibar, la Diou, Bassaza, Coucou Vincent Albertini, ou Stema Sante.
1: Tout le monde gounoche ou Bassaza, Coucou. Mica quando si è in la natura, ma quando si appicca i vestiti, ai pantaloni, non te garze, o a mezzi ai belli di l'animale, e tanto si capisce subito quale sei abbiente presentata oggi. In francese, i diamemo i jean-jean, le jean-jean monte-monte, perché quando li appiccano a uraccio e chi ci scuzzulemmo, o bassasa cugolla e seguida o movimento. Ma o era un nome in francese, die l'orge des rats, si droa dappertutto. Allora lo di diassi, in i giardini, in i campi abbandonati, cresce in due luce a piazza. Usoviore è una spiga, un pacchetto di elementi messi insieme. E da questi partono fili vini e lunghi, che si appiccano a tutto. E fatto per via di così, si lascia via da ciò che passa e si ne va più lontano. Ma un nemico in presenza conseguenze. I bassasa che possono entrare nella pelle di l'animale, soprattutto i gani e i atti. Qualche volta si vicano in la rete o traeide, e tanto ciò la cacciali. E forse per questo che la burta stu nome, passasacu, qualcosa che passa e che si burta gunello. Udruemo in nu in e vecchie storie, in due u bassasacu era visto come qualcosa che piglia e che porta via. Una bianta ghissimo è senza mertia. Bagetti viuridi.

0: C'était le groupe Youtou à l'instant sur votre radio. Et pour la suite, c'est Marco Biancarelli qui arrive avec Sarah Magia et Odie Chibar Ladi Iwanti Ustemasante.
1: Amici cari, buongiorno. Uento, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigui in Bonifacio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre conosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far fare anche i casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di di stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. Quanto idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando inuri, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilire l'equilibrio di un mondo.

0: Bude rebe da Cugi e bude rebe bia awa a 18 anni all'antenna. Saluto Ise.
1: Opa, vi saluto.
0: Saluto a voi, allora.
1: E beh, giù in tutti i modi come sta mano ovresco, anche sai.
0: Ovresco, boh.
1: Un'ora dall'altra parte, anche sai. Awa si goge.
0: Si goce ieri.
1: Awa si goce, opa, si goce.
0: E a so, giù fatto la straica più su sta mano e un bidente con un
1: Si goce, è incredibile.
0: Allora, hanno previsto una galata, sta settimana che bene,
1: Da son mica, cioè che è tagliato, fino a quando avevo, non da so. Poi,
0: è sicuro.
1: Ci vorrei che la venisse, perché chi,
0: Stradiamo troppo,
1: ma pure io, picchiate io per una quell'orto e tutto, Questa lampa all'acqua che volete. Stamane c'è una quattro con la lampada elettrica,
0: È normale.
1: Vi rendite conto che la lampada elettrica.
0: E anche faceva un gallo quantunque, no?
1: Faceva un gallo di stessa. Vi rendite conto, c'è ancora e mezzo, è la prima volta che la mancate. Ma che volete fare? Io c'ho una produzione e con più marciavelli. E c'ho tutti i clienti, tutti gli scorni. Ma questo ce l'attende, ringrazio tutti. Bene non mica per me, Giuseppe Di Vizzani. Bene non può gusto di legumi.
0: Di no, ma buon di no per Giuseppe Di Vizzani, di no. Quantunque.
1: Ma sapete, opa, questo gallo è pomate, attenzione, sono ricercate.
0: Tutto il mondo ne mangia mano e sera.
1: E la sera no, ma a mezzogiorno tutti i giorni, fino a ottobre di seguito.
0: Agiola e bumate.
1: Agiola e basta, olio d'oliva, appena le sale, agiola e basta.
0: La gedu no, la gedu manca appena, no?
1: No. È a pinuccia così, ma... È come ci sono che mettono uasirgo a Nantes. Uasirgo per me di caccia un gusto.
0: Copre tutto.
1: Tutte questioni di gusto,
0: Dopo ognuno sa pare,
1: sono bello contento e questa conta,
0: Dunque c'era un mondo stamane, allora.
1: C'era un mondo. Un collega giù di pomata, attenzione, come affari,
0: è normale,
1: Soprattutto di quest'anno ci sono con una nomica auto. Ci sono una nomica auto. Piate per esempio un buon caso, io sono da mano a sera in grento, voglio dire sta male da notte a sera a tardi. Ma quello che travaglia.
0: È più complicato.
1: Non sono mica gettati a pezzo quello che travaglia. Vi rendete conto quello che travaglia? Giugno la sera, c'è quello che c'è l'alba, c'è quello nacque, c'è quello zappi. Attenzione, l'orto giorno si è ritirato, appassionati a ritirata, tanto potete cacciare qualcosa.
0: È come un acidodio, cioè l'avevo umano e a curarlo come se l'era un acidodio.
1: Questo è più di tempi, in anni 60 io, con Babbo, ci stavamo già quattro giorni senza andare all'urto. Questo vi posso dire. Ci stavamo già quattro giorni senza andare all'urto, voglio spiegare perché. L'urto in di tempi, in anni 60, e viviamo con un solco, a vivo come aveva, solamente l'acqua. Sortiva delle pozze e le pozze erano in terra e l'acqua era fresca, vedete, voglio dire, mica si ma dopo è venuto

0: con Cudelli. Ma avevano l'idea di genio, vi dico, voi dite la differenza tra quanti calori che fate da una pozza a una vasca si ma. Usiamo quando è caldo, credetemi pure come la bricca, perché
1: invece
0: che in da pozza è sempre coltata l'acqua e ora come ti faceva.
1: E io ma i mattoni, i radio di gimento so fuori, so per fare i voni, dunque l'acqua
0: e dentro. Per questo, l'anziano, attenzione,
1: può andare a questa. E poi, perché chi deve urtare, passare i cosi non tente a net, YouTube, tutte queste affari qui, si dice, come l'avevano fatto a fare, non so mica io, tal affare, un casale, un coso così, c'è un mistero da ridu, Beh no, divati di chi avviano l'arte, è a maniera.
0: Beh no, avviano la natura.
1: Sì, esattamente.
0: Si usano funzioni che lei ha e tutto, non c'è fare, vai a un altro mondo che potete voi dire io.
1: Torno una volta, ne gesita, quando la giserà, quando giserà il bisogno, tutto il mondo ridurrà un diasso. Io ise.
0: Di bagliare all'ultima prossima volta che venite è stato di 15 giorni con mi devo
1: tocca a me a ringraziarvi per questo diamo di ogni giorno
0: e spero che malgrado tanti calori spero ci sarà gente abbondante che Giancarlo diceva sempre quando la gente chiama è meglio un silenzio che piglia sopra
1: sicuro e poi di noi passiamo i dischi di nostri artisti ma di è bella che di è bella avere gente a un telefono di
0: oui, e poi se ne parla tutti i giorni
1: esattamente
0: vi rendite conto io sono mica capace vi rendite conto le poesie che vi cacciano.
1: Ognuno ha la sua arte, a chi una poesia, a chi una vola.
0: Poesie, non posso mica fare, è impossibile. È impossibile.
1: Non
0: capisco. No, poesia, guarrime e tutto, non posso mica fare.
1: Ah no, quindi è un'altra.
0: No, ci sono i tercani. Sono bello contenti di sentire. Sono bello fiero di sentire. Non c'è mica bisogno di gittarne. Tutti
1: a paro, esattamente.
0: A
1: ringraziare Isea Truaci.
0: A
1: bene. Ma a Begi. E tutto ognuno ha la sua arte, tutto ognuno ha la sua maniera. E la canzone d'orizzonte alla mia maniera. E dopo ci ritroveremo per l'idea vostra 04 95 32 22 22.

0: à la mia maniera, Horizonte. Je m'a senti avoir Antoinette. Salut Antoinette.
1: Saluto,
0: Bull.
1: Dico
0: Bull,
1: perché
0: so vite,
1: vi possiamo
0: a posto. Anco di radio, non si dimica, ma ce l'ha di Bull.
1: 84 anni, che a me.
0: Cosa è?
1: Cos'è?
0: C'ho la giungia, c'ho la giungia, gocci quelli con ci giungia,
1: no? No, poi sei stato operato il cuore, tutto questo,
0: fatti. Oh, madonna, ci ha fatto caso.
1: Ah, oui. Vabbè. Ma no, volevo mica che voi non disse di danzare il au revoir, perché si è gentile,
0: Sei
1: sempre.
0: Tanto meglio.
1: Ah, oui, oui. C'è da mancare. Dove c'è un collo.
0: Anche lui è sempre.
1: Sì, no, ma a voi vedo tu assai gentile, assai. Ouais.
0: Ah, bon, vabbè, allora dici.
1: Sei amabile, oui, oui.
0: Chi l'ha lì è stato uno, allora.
1: Voilà.
0: Eh beh, vi ringrazio assai, Antoinette. So commosso.
1: Allez, vi faccio un bacio, eh?
0: Eh beh, anche io, un abbraccio.
1: E portate io, con la vostra famiglia.
0: Altrettanto, a ringraziare assai, Antoinette. A presto.
1: A presto.
0: So commosso sempre di amici così, di l'amicizia portata da gente, da Berti Gibanti.
1: Se volete mettere questa canzone che avete messo l'altra volta, non so più di A Casa, questa è bella.
0: Di A Casa, cos'è Antoinette? Quello che cantava?
1: A Casa non c'è più, che ne so, non mi ricordo più quello che cantava.
0: A Casa non c'è più. Gli spartimenti di Antonio Giosi, può essere, no?
1: No, se passò.
0: Ah, non è mica vero. Era una donna o un uomo che cantava?
1: Un uomo
0: che cantava. Eh beh, domanderemo a tecnica di va e ricerche, te, quando era? Quanto a me, per un po' un uccio,
1: no,
0: non te lo dirò.
1: No, mettete una canzone, più sei tu,
0: Qual è questa canzone che vi piacerebbe?
1: Dimmi perché.
0: Dimmi perché, Ali.
1: Allora, buona giornata e buon retour,
0: Ok, eh beh.
1: E portate io,
0: Altrettanto, tante
1: merci,
0: cose in casa vostra. A beggio, Antoinette.
1: A beggio.
0: A ringraziare assai.
1: Anch'io.
0: L'ampemo a tecnica, se li trovano una canzone, dimmi perché, i nostri amici, Nico.
1: Ah, se non ne trovano, ne mettono una, più sei tu, una canzone a goccia, sei tu,
0: Ok. Vabbè, fermo così, ne allora, Antoinette.
1: Niente, se una la stessa, ne voglio, a casa non c'è più, che ne so, babbo non c'è più, che ne sono a fare così. Era bella.
0: Beh, se chi si conosce il titolo, chi ci sente, ci può chiamare e ci dà l'indicazione.
1: Allez, fate come
0: voi volete. Vabbè,
1: Antoinette. Allez, buona giornata.
0: A ringraziarvi.
1: E buon retour.
0: Merci, a ringraziarvi.
1: Anch'io,
0: Allez, e allora, aspettando le vostre astrediame, cosa stiamo a sentire? Te a Bidalba, con fiore di Palestina, e dopo ci ridurremo per dire a voi.

0: d'alba, fiore di Palestina, e a waste ma santa Gabi in corti. Saluto Gabi.
1: Saluto.
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno a voi, quelli che trovano voi. E? A tutti quelli che sono passati, quelli che hanno avanti.
0: E? Sperando di non
1: errore. Buongiorno.
0: E?
1: Come posso mica scordare quanto sono stato felice per niente di male parla con voi.
0: Anche io, Gabi. Mi ha fatto assai piacere.
1: Mi ha fatto piacere, siete un uomo di sapienza. Un uomo che da questa me non mi conosco mica, siete sempre giovani, ma è da un bel avere davanti a voi.
0: Vi ringrazio assai, Gabi.
1: Praticate la lingua corso. Questa diciamo, per segnare in un corso, continuate.
0: E proemo.
1: E fate del tuo meglio.
0: Vi ringrazio e proeremo a mantenere sto vilo gusti.
1: E il suo sorco.
0: E
1: andare da lontano. E risuito.
0: Vi ringrazio.
1: A voi e a tutti i vostri.
0: Ringraziabio Gabi. Mi faccio piacere. Ti
1: hai detto una volta e hai detto due figure.
0: E?
1: Hai inteso?
0: E?
1: Allora, risuito una valle lunga sta fiorita.
0: Così sia.
1: Scusa mica della vostra metà, anche delle poche. La vostra metà delle poche.
0: In casa non c'è mica odio in paese, ma.
1: Anche delle poche si dice.
0: Di che si dice?
1: Le sante sono si dice la sua moglie o la sua compagna, a metà.
0: A metà, si dice anche in francese. sono le mie date volte che si biano tutto.
1: Si biano sopra.
0: In de me si dice sempre donne si impatroniscono.
1: Nei tempi ci sono quelli che stanno nella casa.
0: Un cassai che li girano per così. No, de volte.
1: Io vai bene.
0: E ringraziamo di noi.
1: E poi già la veglia, non mi mica scordava.
0: E
1: non si prega una Santa Maria. A tutte Marie e tutte Maria
0: e
1: corsi che d'astro
0: è vero
1: e discordami di quelli che sono più con noi che sono uccelli che quello di Mugaro e che sono scarsi le famiglie o non c'è mica una Maria.
0: In corsi in generale ce n'è sempre uno.
1: È sempre una Maria in giù. Come sia uno o uno c'è una Maria per domani perché non l'ha vista tutti. Dice mica scusasse.
0: No, chi domani di l'assunta gloriosa.
1: L'assunta gloriosa, ma per il tempo poi era una festone.
0: Ai.
1: I venti dei paesi l'aspettavamo quando era morita tua Santa Maria. Sbagliai, ho rimasto la vice a mammone.
0: Ai.
1: Santa Maria, mammone, ci fece lasagne.
0: Lasagne corse, ai.
1: Lasagne con stufate, con schinco.
0: E io schinco.
1: E con cacio cattuato, corso.
0: So chi si va già sempre in parecchi luoghi,
1: c'è il lupo a faccio, ma sono scarso. Si va, io spettavo sempre così a faccio.
0: E io mi ricordo da si dei luoghi, non così tiravo a mano.
1: Era loro, ma non gli abbiamo mangiato i buchi tanto, non gli abbiamo trovato così. Non gli abbiamo mangiato lasagne di via mammone, no, e dopo.
0: Avevano a mano di noi per fare,
1: c'è un lavaglio, e poi le famiglie erano numerose, ci riuniamo per Santa Maria. Erano numerose in famiglia, questo passato, i denti, allora
0: voglio mettere le
1: tue ma ho messo una piccola stuglietta
0: è vero.
1: Tengo a parola ma andiamo alla bagagna un amico Stefano. Allora c'è due anziani militari, uno è lui come è lui e l'altro è così come me. La magagna. Allora, si presentano un consiglio di Roma a Bastia, che poi ha fatto una carriera militare e si trovano a Bastia. e con il primo bus e chiama lo Zinco. Lo Zinco bus si presenta e sta alla stonda e non si esulta e sotto chiama non io Zinco rientra e io Zinco perché mi devo subito. Allora ogni amico dice, oh Zinco, ti sta da, che sta non alla te. E ha detto a me, ma non ho 80%, ha detto, per me lo avevo pronto. A te, per me ma non ho nulla, me lo avevo guarito.
0: No, non è di bicanteso a vine.
1: Ha detto a me, ma non ho nulla, me lo avevo guarito. L'altra via dello fronte. Sono uno della tua fronte.
0: Era solo
1: l'anno del 80%.
0: Vabbè, ringrazio assai io Gabin, tutti i casi.
1: Ringrazio poi io via Giancarlo che arrivava assicurata. Che lui abbia a Giave e della nostra emissione.
0: Beh,
1: è sicuro, l'emissione è mano nostra, è sicura.
0: Beh, vi ringrazio assai, sperando che Giancarlo sta assente e l'abbraccio è in volte.
1: Sì, ma io arrivo.
0: Di deli buru.
1: A presto, ma a presto. A presto, vi voglio tutta forte, buona vista e Santa Maria anche a voi.
0: Allez, buona vista e babraccio vorte, Gabi, a presto. A presto. E ritroviamo a Filippo, a saluto Vili.
2: Saluto Paolo, saluto a tutti i nostri amici, a Giuseppe, a Gabi che bene i passati.
0: Sì.
2: E poi Antoinette, oh Paolo, siete talmente simpatico e bravo che Antoinette ha perso il suo corso.
0: Ah, devo...
2: il è sempre il a nostro Antoinette a salutiamo salutiamo a tutti allora, gli anni passati per sempre con il nostro amico Giuseppe Lottolano a spesso parliamo di Luna per cantare per tutti questi affari qui e possiamo che ieri abbiamo parlato di Luna e di Usole perché c'è stato l'eclipse sono mica come si dice in corso
0: abbiamo parlato l'altro giorno penso che gli italiani dicono l'eclisse e ad un ruolo ancora a scadura di Usole
2: e allora quando ha subito questi a dire qualcosa forse la Giulietta c'era di voi dice, un pezzo ma non faccio nulla
0: non c'è male dite la buona
2: sole e luna quando la luna smarisce e poi l'alba si face tanto il sole si inardisce e diventa capace di via torna a sua piazza e a sua quella oazza. Qua luna so da consento, hanno segnato un patto, spartendosi un momento bugioso o assulanato, per far nascere un bello giorno o a notte bugia forno. Così, da voi secoli, hanno tenuto s'impegno a pro di tutti i popoli che si danno ieri in meno per studiare in ogni stagione come zappà e come buone. Se un vento va gemmossa, si di giorno o di notte, sia di giorno o di notte, sole e luna so alla scosa e senza cercà e lotte, qua calma per risorte e trovarsi anco più fuori. Luna vecchia, luna nuova, pieno sole o sole piatto, ogni giorno si ritrova, sto sicuro esatto, chi passiona usa piente e smaraviglie a niente. Si può dire a natura è ben fatta. Ecco.
0: È ben fatta come la poesia così.
2: è a natura è ben fatta. È ben fatta di tutti umili. Di tutti umili. Abbiamo tutti gli uomini, sia la natura, sia l'uomo, sia la gente. Tutto veramente pare è calcolato.
0: Di un orologio. Fatto così come queste regole precise chi si dà non si risponde
2: allora,
0: l'una all'altra
2: qualche volta si regoleggia come una vana, non era mica previsto sto caldo Ma forse, forse Obu ci amava pa, ma è un freddo, un'acqua, che va bene.
0: Ah, no, ma appena quasi, ma mica sì. Dopo.
2: No, ma no, ti è bene quasi, ma mica rompe tutto. Voilà, un'acqua viene piano piano, che lei che lenti è, piano piano. Che la rinfresca per la natura, per l'alburatura e per la gili. Obama mi mando una buona questione, sta gili, Gustino. Come facciano per te a su caldo e poi senza acqua, per effettuare l'acqua?
0: E quanto a me facciano eso migrazione, non stanno mica tutti. Certi giso perché...
2: È vera che ci ne vengono in meno, è più caldo.
0: E si biatano e poi si scambiano di luogo. E
2: sono mica, son
0: e
2: mica.
0: E lì hanno un senso in generale.
2: Sino ah, forse sì, perché per noi è un caldo e siamo di guerra, rifrescarsi, beh, io che... Ma è lì, mo, offerto.
0: Aggiungi varie persone non ti erede in generale, anche in America, in altro dove c'è un caldo da monto e galmane. E dipi vagiano piccole bozze, mettiano l'acqua a vora, bon, dopo ce la fa caso ai zinzali di nuovo.
2: Ma e un'alpinizia la vagina nell'orto, media assai acqua nel coso e poi metti, sapete, perché lì se, che dice un Gesù, un pedoncolo, una pietra, un mezzo, così si spugnano un po' la pietra e si lampavano piano piano in acqua. Ma come voi da oggi a fare casa ai zenzane, che questa cambiare l'acqua di Dio.
0: Esattamente, perché bon, io ho un bastia con un'altitudine a poco preso, un carro, un bastia, ci sono i zenzane.
2: Voilà,
0: c'ho a fare casa l'acqua e come voi dite, c'ho la scambiare ogni giorno.
2: C'ho a cambiarla spesso.
0: Così no.
2: Allora è l'ultima oggi,
0: Agustino.
2: Per i droghi abbiamo presto arrangiato in Cusavirio con Giancarlo, partite di un tempo, e noi che lo sia uno, che lo sia l'altro, l'emissione ci piace assai, ci daremo sempre, se andiamo a salute di sicuro, questa va qui subito. E poi va un biscordate di passare un scaccio e di lasciare a casa pulita.
0: Ahi, qui ce la pulisce come...
2: come in casa.
0: giù anche peggio.
2: Ancora di più.
0: Ancora di più, perché tu attenti ai lidemi, fa la nuova show de bagnate.
2: Va, a presto.
0: A presto. Un abbraccio e a presto. A ringraziarvi.
2: A tutti, no. A presto.
0: A presto. C'era la casa pulita perché dopo padrone mudiami. Ecco. Mudrò la canzone, penso che l'è questa guia. Per Antoinette, dimmi perché, Marisa Nicolai, ci ritroviamo dopo, come sempre, per l'idea vostra.

0: quoi Marise Nicolai, Dimi perché per Antoinette. Ecco, e ridurremo a Maddalena. Oh, saluto Maddalena.
1: Salute, oh, ba. Saluto a voi e a tutti.
0: Salute.
1: Tante lode che vede ricevuto oggi, ma sono meritate.
0: Meritate un po' su di un laso, ma non ho ricevuto.
1: Facevo. È meglio quel che ho astunato, che?
0: Come lo si dice in carudio, è meglio quel che un carcio.
1: A quello luogo.
0: Esattamente. Al fondamento, dice.
1: Allora, bon, saluto a tutti, cioè, da Isep a tutti gli altri, a Gabi che è sempre parole piene di gentilezza, d'affezione, d'amicizia, è vero, francamente. E poi tutti gli altri, no, Filippo. Bon. Allora, io, Filippo ha detto che hai promesso, Gabi ha detto che hai promesso. Allora, hai fatto una promessa anche io.
0: Hai
1: detto che ho convinto. L'astro, come si può dire, l'astroiso poetico o letterario di Matteo, perché l'astro orta ha parlato di vita di Uavo, di un pastore che era, che era un bello passo di vita, ma così è da avere che l'affare cambia, perché Matteo non era mica troppo una donna di fede, ma ella pensava, ella mi basa, io trovo che la Egizia e usò il libro penseur, bon. Ma ella Egizia non c'è mica bisogno di avere fede per essere una persona buona. Questa lì ho ragione. Per avere una certa morale e per favore.
0: E ciò che lui dice o Baba Francesco, dice preferisco che chi sia concreto mica, ma chi è bravo e chi porta a usanza di Vangelo, diciamo, in Ivati.
1: Ecco. Ebbene, allora. Sì, esattamente. Allora, questo mondo d'oggetto, ma ha detto che è appena scherzoso, si chiama puttacchi in processione. Allora, ha cercato di fare appena come se l'era una scinetta, se lo gioco a cantare.
0: Appena di diamato,
1: allora, ma vera appena, allora. Ave, ave, ave Maria, cantava un'usanta benedetta, sgranellando i sobani nostri. A Brugissio si spargia come un sarpo maio, l'osso è incalorido che usò le da osto tane sue promesse. In testa loro mi porta una stadula e stradiano, s'asciugano a fronte groscia di suore. Oggi è Santa Maria, cascavecchia è domani, oggi è Santa Maria, festa di un paese, e donne sono in affanno. Ogni giorno ha scelto i sobani più belli, moglie e figliole di giocche, di gulane e di bandini d'oro, parano arbore di Natale di spampigliano. Margherita, in pulpidrada, nanta i suoi scarpattacchi alti, fa geuga un vestito leggero che attarezza e sogulate d'onde. Cabelli sciolti, occhi ingrillicidi e sorriso scherzoso, è bella che par un fiore. Sbocca in cima di Adeppa e infatta a processione. Santa Benedetta pesano l'occhi e scabizzegliano. Eccola, è giunta Sabogheono. Perché parli così? Perché? Era incinta ma la migilla e se ne è andata in continente a farsi sconciare. Dio visalvi regina, Benedetta canta a voce di volta. Sta vicina di Aesia a Bogesio, che conduce al suo altare a statua venerata. O Venere, sei sicura di ciò che tu dici? Io ti sono sicura. Si tenia in questo bordone di Marco Maria, un bello zitello, ma giocatore di carte, stercato e sbagliucato. I parenti avevano marità in curiolo di Luigi, ma ella non stava senza nimmo sa gabbiandagina. In cui e poi eterna gloria, la processione continua ella, Santa Gala o Gabo e si va un segno in croce. Come l'hai sappiuta tu che l'era incinta? Una mano era andata a cogliere l'arba santa sotto uso del razzolo, c'era la signora Catalina che parlava ancora il dottore e la giuntesi senza ulella, senza ulella. Peccato una giovanotta così bella, bella come Uabu. Che dici? Uabu è goffo come un pioccio. Uabu, non fa mica quella cosa. Ma chi ti usa bene? tutto va a esasà, che non ha viola di uso Carlo. Non pagava, conta, conta. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. A brighiera ribiglia più forte, come peciamma all'ordine, e ue giacciarone, vi son traccia di indiassi verso una via pericolosa. Uganto gresce, pia vozza e si spardie. Ci sono aduni di giovanotti e si delette sotto o di iolo vondudo. Si sente qui un altro soffio, un soffio di rivolta, e barole ritrovano il suo senso, e un canto guerriero che riomba, mentre ghieri e gornacchie tagliano flacchina più pulita. Usole è ciutato, a piazza è biutata e a vista è tramutata. Tutta la notte musica e canti hanno fatto rimbevisci il paese. L'indomani, a buon'ora, santa luce sbalordidi, legge, leggia, nanta o cadrà media stretta, scritto in lettere maiò, popolo gosso, popolo io. Matteo Casanova, maggio 2002.
0: E è così.
1: C'è due mondi.
0: Parecchi mondi differenti.
1: Parecchi mondi differenti. È così, è così, è vero ciò che la conta.
0: È vero, poi si ritrova ed è volte con un processo.
1: Sicuro che si ritrova.
0: Buttaccio ci piace.
1: Ci piace. Allora, sentite, si va a vedere niente, Bilago a piazza, o se no, un registro mica le dire torna qualcosa, ma se non c'è niente.
0: Aspettiamo la vostra lettura. Ali.
1: Allora, è conosciuta. È conosciuta, penso, dai nostri auditori, perché piaceva stare a Catalina di Santa Lucia e ogni tanto gli piglia la legge. Ah. È quella di un moabo che si chiama A Vendetta e Ubride. Si può sempre di Ubride, eh? Ma.
0: Dialebica chi dice così.
1: Ma un altro affare. Era piaciuta stare a Enrico Barra, ha detto questa ne vogliamo fare una scenetta.
0: Poi Enrico ha l'arte a maniera di.
1: All'arte a maniera. Allora, a Vinidio. A Vendetta di Ubride. Ripetesse paradotte, dice al nostro sabio.
0: Non capisco.
1: A Vendetta di Ubride. Un prete mal cascato di baroccia insulte d'ogni spesa riguarava. E come o bueraccio un si langiava, ne unse ai bedrabu in caboccia. Scacca in chiesa, rise in sagrestia, scandalo in piazza, serenade a notte, si scherzava di ubrete in le ribotte, in ogni casa o forno e in ogni via. Provò tutti i mesi di pazienza, dai consigli e esubligazioni. Ai boh, e ranco beggio, i mascalzoni continuano privi di coscienza. O corso brede, un po' in dubbio tenere, a fine deciso una vendetta contro sta barucchiaccia maladetta con la via lato che guai e pene. Pensa che mi dipensa, notte e giorno, chi fa, come fa? Biudendo sul cervello finì per complottare con Nibudello e arrestarsi al suo seguente scorno. Fece a volta di Agiesa un bel tuvone e sopra gli piattò un solibode consigliandolo è sopra ste node perché usabia razza o valone. Quando è messa sarà ciucchitata accendo un bel bogo di carbone e podandi di bronta o davone a Eugenio, dalli a tutta passata. Detta fatta. A serva di gonfaffa, principiata a messa, sarei morte. Era nato un po' più sorte. E quello stava attento alla sua scaffa. O brede da una lettera al suo angelo, poi mette a predicare come l'usanza. E dice, o iante priva di crianza, chiamo sopra di voi fuori di Eugenio. Un ibodello bronta o davone, da di mano una gasserulaccia e mi da sperginella la iantaccia di rusta accesa senza compassione. Un strido generale, un fugli vugli, oh in me perdono, oh Dio, agli offeso, non si sentia più che l'angi e mugi, e quello dagli al superbon acceso. Chi bussola la burta gli estimando, chi l'anima o signore rigomanda, e chi si dorce in piano subligando, o brede ganta, e fogo che Dio manda. Tutta una vine, anche carbone, e con quello veniva con migliora. Oggi non ce n'è più, e poi da buona oggi devo lampada se ora. Ecco.
0: Certa faria.
1: Andè.
0: Non ci conosco dove di che erano appena così.
1: Erano malignotti, ma questi uni potano mica fosse.
0: Ah, no, no, no.
1: Ha rotto l'incantesimo.
0: Bueno, e poi ci sono espressioni magnifiche come di antebriva
1: di creanza. Che non si parlava così a tempi, ma questa è poesia data di l'anno 1927, rendite conto?
0: Boh.
1: Di
0: una maniera di scrivere a gente. C'era un scherzo di gioia.
1: C'era. Un gusto dice che sono lagnoni, siamo lagnoni, ma sono in orie e scherzare.
0: È sicura, no? Ma allora ciò che dico io è che ci siamo scordati, i gossi ridiano assai.
1: Assai, e ballavano di nuovo. Allora dicono che è bene che loro sono tutti attunciati in antassi contuare, in antassi uanchi. Non ballano più. A Igi a Minigale, quando l'ha lanciato un assoluto tutti in piazza, tutti non c'è bisogno di ballare. Voilà. Bon, ha cercato di quadrire tutto, ma no, è qualcosa che ferma appena.
0: Ma di vera, anche da Zidilo io mi ricordo, io vado in paese,
1: ballavano
0: il patronale. E niente ballava, anche lui, ma ti era Udango.
1: Udango, basso, e alzo,
0: con passita.
1: E tutti quanti.
0: Li piaceva.
1: Io che vuoi parlare con passita. È ora di una diamma, i nostri chitarristi, ma so con Puno.
0: Se erano impegnati in capi loro.
1: Perché come si chiama, uno di lui è sempre pastore, è sempre l'animale, non so un po'. Ecco.
0: E se era montagna, va.
1: Forse era sì. Bon, sentito, bene, che mi fa lunga lì più.
0: Ma
1: la sindaca
0: cosa
1: vostra. Ah, so cosa è casa nostra. Allora, vi saluto, vi ringrazio di noi di aver fatto questa vignettina che ci ha fatto proprio che ci ha incantato.
0: A ringraziarvi assai, Madalena, spero di sentirvi un'altra volta.
1: E ci risentiamo, sì, di ora.
0: Quando Jean-Charles parte in congé per i zoologhi, ma fa
1: mi pare che l'uni biglia a pana a regione di tanto va a rinfisca su gaba a regione
0: per Castagniccia si sta bene
1: capisco di tanto vengo qualche belle foto dico si campa l'amico
0: il nostro moglie speciale sì.
1: Allez, tante salute e salutiamo a tutti a Beggi
0: a presto a ringraziarvi. Ecco, storie, allora c'erano storie di bredi, storie di laci, storie di donne, e Donna Zurilla di Aganzona, di Patrizia Bogliaoa, e ci ritroviamo dopo 04 95 32 22 22.

0: Patri Diaboli, Dona Zurilla, eridruema monsieur Amadou Diabarada. Salud, Amadou.
1: Saludo, va, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: E come va l'anima vostra?
1: Sempre così, è preso un negante. Questo è detto.
0: Questo è detto, ben che la sia Santa Maria du Mone.
1: No. Sì, e preghiamo una buona Santa Maria a tutte le nostre Marie.
0: Esattamente, io ecco. Buona festa a tutte.
1: Un buriale capi parte, senza vena salutabi, voi ignave dell'arte di saluta ogni capi, legate a casa pulita per un'altra unita. Eccoci.
0: Per ringrazio per questo consiglio e per questo augurio, ma ringrazio abbastanza.
1: Non si sa mai, perché se un padrone di casa via spazzola.
0: Ah, ci siamo.
1: Ci siamo, ecco. Tanto nasce,
0: Vabbè, mi viene di un coppo anche un capo di spazzola. Cosa è sto Murizzo, cosa è sto Rozzo?
1: Ma io abbiamo avuto una bella conferenza.
0: Sì.
1: Nanta genealogia di un paese di Apacata. Ma a Gesa era piena di sufra e ognuno era interessato di sentire la storia di un suo paese. E come le sono venute e casate. Come le sono venute casate e come l'hanno detto, e casate sono venute dai nomi. Prima non c'erano i nomi, e più l'esempio di a me, Leone, che è finito in Leoni.
0: Allora, devo te dire un nome, devo te dire un mistero di nuovo?
1: C'era di nuovo i mistieri che hanno avuto parecchie casate in nuovo.
0: Sì.
1: Come per esempio, prima c'era un nome, Casa Nuova, e ho di una casata.
0: Esattamente, di una casata.
1: Dopo due noi c'è stato Gilardo che ha finito in Gherardi. Parecchi nomi erano così. Questa io tenia di mamma, la storia che l'ha mai raccontato, che lei sarebbero stati tre fratelli. Che uno si chiamava Leone, l'altro si chiamava Gilardo, l'altro si chiamava Paduano. Paduano è stato Padovani, Paduano.
0: E dunque Gherardi, Leoni e Paduani.
1: Sì, sono tre nomi questi che avrebbero formato un paese.
0: E tre casate maggiori di Radio di Abarada.
1: Eccoci, dopo ci sono casate di un giudizio. Ci sono i cangiati di un digice come i Zuccarelli, di un digice dopo ce n'è tantissimo.
0: Allora, Zuccarelli sarebbero da Bozio o piuttosto da...
1: No, venerebbero da qui, da Orizzano. I Zuccarelli sorterriano da qui, da...
0: Un c'è pure uguale qua.
1: Ma sono venuti assai uopo.
0: Ah, d'accordo, perché quando i paesi si aggrandiscono, crescono così.
1: Abbiamo più di 1600 passati, a Barada contava più di 130 persone, un paese come a Barada.
0: Ciò la dicchia, allora, questa qui la ho sempre intesa in storia, all'università e un altro, di chi Castagniccia era un luogo più...
1: popolato
0: di Corsica.
1: Poi dicevano che era il più popolato o metro quadrato, sarebbe stato il più popolato o metro quadrato che Parigi.
0: Possibile, ma basta vedere la quantità di baisoli.
1: Di baisoli che lo c'è sempre.
0: Ne parlavamo con un amico architetto una volta e io dici, per me, i luoghi di Noma, a Castagniccia è una specie di civilizzazione in l'isola, di un paese mica aperto, ma poco preso.
1: Era un paese in l'isola qua.
0: Esattamente.
1: Era un paese in l'isola e poi c'era assai artigiani.
0: Ah, yeah, di un legno, di abete.
1: Ah, c'era un legno, c'era un ferro, c'era oh, so, dopo c'erano i pindulai, c'era tutto questo che sono smarriti. Piano, hanno...
0: A parte si da grisa di 1870, poco presso.
1: Poi c'è stato alle 14. Che ha fatto un male scemo. Quando ho pigliato un paese come la Pagata, 14 morti. Tutti giovanotti, tutti che potevano essere portati a fondare famiglia
0: a far cosa
1: tutti questi hanno mancato
0: a questi qui ci hanno mancato
1: poi dopo c'è stato di 39 quella lì
0: è morire scubiato
1: poi dopo c'è stata Algeria in uno abbiamo sempre pagato
0: noi sempre ce l'ha di chi e mi sono visto quando ho lavorato durante l'emigrazione di Gorsi c'è un bellissimo lavoro di suo marito Dubè di Jean-Christophe Litch ce l'ha di chi tutti i Gorsi partivano all'armada per te
1: si ingaggiano assai partivano ai Grundi non c'è Grundi che non ci sia più un corso e dopo che si è maritato un cucolà che si è fermato cucolà di nuovo
0: Di Ebera, dunque tu le dici, eravamo avanti, enfin voilà.
1: Oui.
0: Aspettiamo la serata di
1: alla prossima.
0: C'è una serata stasera di nuovo.
1: Ci torna un'altra serata stasera.
0: E si parlerà mi bar e di Carlo di Zeppo Maschetti.
1: Eccoci, e stasera ci posso essere, donna io.
0: Ma
1: non ho la permissione.
0: E ho stravaganze.
1: Eccoci.
0: Ringraziami assai a me, a trovarci.
1: A trovarci,
0: a Beggi. E poi mi battisci, saluto a te.
2: Saluto a voi e a tutti quanti. Allora, rimane parlato di Tombipur, che invece di anziani, di anni, noi ci ha tombato sotto il giorno di Natale. Il Natale era in Giorgio, ci ha tombato il Wenner, il Natale era in Marte, ci ha tombato il Marco.
0: Ah, mica un giorno di Natale.
2: No, un giorno di Natale mi tombano.
0: Ah.
2: Sotto un giorno, sotto. Un giorno che veniva presso.
0: E dopo,
2: Natale, 25
0: di dicembre.
2: Ma ci ha tombato un giorno dopo.
0: Ah, ok.
2: Ma che la carne secondo se si può avere tombando ancora una volta, non si giura di più, ma prima si giurava e tutto sta fatto.
0: E si sapeva, di ebbene che principiavano a tombare di noi dopo Santa Lucia, allora.
2: Sì, a quella settimana ci ha tombato, perché tombavamo sempre se sette in casa. E beh, sotto il giorno di Natale.
0: Ah, d'accordo, ok.
2: Scusate, ho trovato a luna vecchia, mi pare.
0: Di nuovo.
2: Si giurava una luna, per l'urto, per tutto.
0: Io mi ricordo anche così di lui, parlo sempre di ciò che conosco, di Amostore, di Geradio, che va bene quando era così di lui, guardava e lui di noi sempre a luna. Ma faceva
2: faceva
0: l'urto,
2: tutto.
0: E di volte stavamo a posare, noi eravamo due creature come avrà di lui, e guardavamo a luna sera, posavamo un modale di Geradio di Aborta, e lui diceva, lui una botta a fortuna, poi è a me. E come si addirizzava la luna, sa
2: dire. Per dire che era una credenza terribile.
0: La luna ci accompagnava. Ma vuol dire piuttosto usore.
2: Usore forte e brucia.
0: Brucia.
2: Anzi, come stavo usando?
0: No, volevo sangue.
2: E prima stavamo la manasina, fa un bene, tutto, non si può più stare.
0: Non è più gli stessi. Non è più gli stessi.
2: Allora, se ho detto a maggiorità, ho passato una canzone di Giussi, per esempio, Vita Cittana.
0: Sì?
2: Ho guida di Felì, e non conosco più il titolo, partendo dalle prigioni tra Panetti e Volevo, era Giovantino Rock della Vattens.
0: Qual è chi l'ha fatta questa canzone?
2: Adesso Giovantino, ne ha fatto parecchio.
0: Di Felì, di?
2: Di Felì, ho cantato anche Giussi. Potenti, potentini, E un miracolo di Dio, di un soldato sparito 14 anni, giù in testa, cantando anche un po' di questo.
0: Una canzone, Anton Sullado, scritta da Ionte.
2: Ho sparito 14 anni, ma questo insomma è come era scritta questa.
0: Ma cercò, eh? Vi dico mica che maturò, ma cerchiamo, agircheremo.
2: Fridilla mica cantata, mi sono trasito nell'arbitrice.
0: Ha un'amica cantata lì.
2: Qui sono furti di canzone, attenzione.
0: Vabbè. Ah, Fedì è un repertorio
2: di. Oui.
0: Di Bera. Cerchiamo la canzone. Passeremo subito.
2: E a me di nuovo.
0: Vabbè.
2: Allora, buona giornata e buona.
0: Aspettanto.
2: Buona salute e a presto quando vorrete.
0: Saluto a voi e a ringraziarvi, Batti. A belli. Domandiamo a Nico una canzone di Fedì. Forse un terramoro che bon cerchiamo. Allì, ci mettiamo un'altra ricerca. E per avoir abbiamo Angelo, buonte a Leccia. Saluta Angelo.
3: Salute a tutti.
0: Saluto a voi.
3: Allora, domani o 15 già vista di Napoleone, di agitata e acqua, c'è mica scordarsene. E dopo a poesia Ave Maria.
0: Yeah.
3: Allora, segno di destino, Napoleone sarebbe nato il famoso giorno di Santa Maria. Dopo l'assedio dall'inglese di città di Dulò, e qui si comincia a bere un sorrende genio militare, nomato generale dopo Stabroa Maior, subito. Napoleone pia su brana tutti gli anziani gabizzoni della rivoluzione, e quelli erano maligni, vabbè. Cioè, e uno sta tanto per essere nomato consule imperatore. Napoleone face modernizzare l'amministrazione francese che ne aveva bisogno, e dopo anche i suoi avversari lo riconoscevano come uno dei più grandi strateghi di uso tempo. Ma ciò la riconosce che non ha mica mandato in Corsica i suoi generali più bravi, a San Bruno, non do più bombo.
0: È un altro moro, eh?
3: E...

0: Domane, dis-nous, l'alzada di Amaon a Neugele. Domane si vesterà Santa Maria l'Assunta. L'Assunta si vesta ogni luogo dell'isola e poi in Bastia ci sarà messe in corso in francese tutta giornata. E poi si sa che la nostra isola di Boi a Consulta di 1735 si è messa sotto la protezione di Amaonna e ha piato come inno Urio Salve Regina. Bon. E allora l'Ave Maria, poesia di Anton Francesco Filippini.
1: Ah.
0: Oh Maria, razia piena. No, oh Maria di razia piena, ben che lo ha più gore in pena, ti saluta o vegadore. A chiesa casa di santi ti lauda quini e canti, chi con te sta o signore. Tra e onne si beata, tra e vergine esaltata, tra e mamme in cielo ti si alzata. O beccatore di brega di verisce e udobarto eneisce, o olce fiore di Vangelo. Mamma di un signore, da udo aiuto affettuoso a ogni matta becurella che ti brama di un esse lasciata tra i villaggi di ubeccato. Perché per chi esalvi di Adostella, qua Adostella. Prega bei dovioli, persi tra i baisoli e da un monte pura. Se qual che sia, sa lontana, dagli du, morte cristiana e cristiana sepoltura, e come per Santa Maria l'Assunta
1: e Anton Francesco Filippini Anton
0: Francesco di Luque, voilà,
1: malgrado l'esopposizione diremo politiche di racconto che forse uno dei più grandi poeta di Corsica se non è il più grande
0: ringraziabile
1: ringraziabile per tutte le vostre conoscenze spartute quantunque
0: sempre
1: è così chi sono parla
0: vi ringrazio
1: grazie a voi Angelo
0: buona fine settimana e a voi
1: aspettando Angelo e qui ci ritroviamo dopo il rigordo di esorgenti al 04 95 32 22 22.

0: Rigordo disordienti e penso che i nostri amici di tecnica hanno trovato la canzone e manca l'aiuto di Olivier Balbino che noi salutiamo, che abbracciamo, che passa in bitura, dunque non ci può mica rispondere, ma bon, non ci può mica chiamare. Dunque proveremo questa canzone, sarebbe quella d'Antoine Ciosi, 173, se è così, per Battisto dopo, ma per ora ridurremo a Pierre di Zamattino, saluto bene.
1: Saluto.
0: Vabbè, odie.
1: Va.
0: Sì.
1: Voglio, in principio, ringraziarmi a vostra stonda con noi.
0: Ah.
1: Di Ville de Giron.
0: Vi ringrazio assai, sì. Tocca a me a ringraziarvi di Vatti. E non faccio nulla.
1: Buon ascoltare, no. E per cambiare appena voi, appena di Valo.
0: Ah. Chi vi piace? Allora, attenti, a me mi piace, fa un son anche o sporting, o ballo in generale, poche mica.
1: No, ma agli addivi, voglio ringraziare e salutare Cahuzac, Allance, Jean-Louis Lega, Pedro e Gelivange, dopo Mica d'Amore, Ignao, a Lille, Grégory Laurenti, Bacchi, mais Mika, moi j'ai pas dit, OM, mais enfin,
0: yeah.
1: Roy de Louange, et Dobo, RBC Cli, Dobo, Peligui, Peligui du Sporting, Miguel Moretti, Mika Vandaz, il y a un que je connais, Gilles Cioni, Pierre Paul Antonetti, Roy de Louange. Mi scordo di Nimo,
0: e so parecchi per Sevran, c'è anche Jerome Negroni che...
1: Oh, Jerome Negroni, è l'amministrativo.
0: E l'amministrativo, tutto questo,
1: voilà. E saluta di nuovo Antonio Lippini, Borrore dello Vaginaraccio.
0: E
1: è un sito della giustizia, comincia a sito dello Sporting, sta parlando di Giovamo, tutto.
0: Ah, e...
1: Voilà.
0: Beh, saluto, di Abera che c'ho la... A pia l'esempio di tutti questi corsi qui si impegnano a mano dritta e a mano manca per a produrre allo. E ci siamo sempre stati una della radio allo, un corso.
1: Malosamente, ce ne parecchi che sono smarriti.
0: Yeah.
1: Ma quelli di stanno, cioè, a salutare Roy e Livage.
0: Beh, di bene.
1: Che sono corsi,
0: Bon,
1: mica d'amore. Ha passato una stonda. Naya, tu au gaz, à la CA, et d'où, film au Sporting, et tant de la vie de Nichou. Voilà, Bouillazé, ou d'où, Roy, et Gélivage.
0: Et tu l'as mis comme en cache taser au match ou contre Aubagne. À cette heure, il disait, à l'entalon de dire CFM, il dirait tout, mais simple, quoi, Alex Antonini et Bati Mosconi.
1: Bati Mosconi, dit non. En vous l'osque.
0: Ah!
1: La vie, je trouve une tuya.
0: Ah, voilà.
1: Fidèle au Sporting.
0: Oui. Eh beh, stasera, quanto a me, faccio i gomenti di un maccio, di un scontro.
1: Come in due,
0: Ma,
1: appena di Valò, e su età che stasera, credo che sono un'anima.
0: E fosse la buona.
1: E chi manca, a moi da me, un'anima, lì né noi, Scucciamo uno, due, uno, tre punti.
0: Sarebbe una per stasera, perché ne ho bisogno per principio come lo giure. Molto più chi c'è torna un maccio a un studioso. Dunque, preghiamoci la una, stiamo assente a un maccio, non tanto l'onda di RCFM, e dopo ne riparliamo.
1: La settimana passata a una già di spento.
0: Ci penseremo più.
1: Un saluto a tutti, a vostra equipa.
0: Ringraziamo.
1: E a voi, un bello riboso.
0: Vi ringrazio e ci ridurremo.
1: Un bello riboso gorso.
0: Come lo giure. Ok, ringraziamo. A presto.
1: A presto.
0: A belli. E dunque, e mi ha passato il 173 d'Antoine Ciosi, che dice che stavamo a canzone normalmente che Luigi Battisto, ringraziando a Tony e a Nico, che hanno trovato il nostro registro.

ramulli d'ampi negri, dia più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitragli,

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: sogliano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: E quanto alle giosi 273, ridurremo a Ua, Giua, salute Ua.
2: E salute, saluto, no, io pensavo un'altra canzone, sul lato di A Guerra di 14. Qui sì. C'è questa bellissima canzone di Frate Di Vincenti, Un ritratto.
1: Ah, di nuovo, poi sì.
2: Così bello giovanotto che sparì da fior di l'età. E per tutto eravamo di giotto con promessa di ritornare adion della recchia scarpata di un soldato che si ne va uego vala per aggiappata dicendo o Mario ti ne va eccetera eccetera. Forse è di questa questione che volevo parlare. Nostro amico, no?
1: Forse perché mica una la zona abbasseremo sto dopo mezz'ora amentuato a metteremo un antallone e un cuburo a ua ci non daremo cuore idrato e boh, perché mica io non mi di berra gli oui, fa più senso tanto che 173
2: forse 173 di più generale se così parla di un giovanotto di A Guerra di 14, forse piuttosto quella di è stata cantata appena da tutti soprattutto da Antonio Giosi
1: io primo un basso di Antonio Giosi
2: bellissima bellissima canzone, ecco cosa volevo dire.
1: Beh, ringrazio assai io Jean
2: buona Santa Maria Assunta Gloriosa
1: E buona Santa Maria a voi di noi e a trovarci presto presto.
2: Allez, a presto.
1: Un abbraccio, Jean. A presto. A beggi. E ribiemo un fuoriavat a Madalena che ci ha da parlare di questa canzone, ha domandato alla Battista.
3: Io, Madalena. Scusate, no, è lui. E lui è buon'onda, ma qualcosa mi ha fatto pensare che adesso è stata scritta da Ioan Teramurucchi. Dunque, un ritratto di Fratelli Vincenti. Quella di Ioan Teramurucchi, sapete qual è se lei? Penso, alla cantata di Giosi, me la cantata di Inofeli.
1: Ah.
3: Scusate, non so mica il titolo, ma ha cercato di canticchiarlo, quando lui dice, ma chi volia dirti troppo spesso?

0: 임무다. 아, 문제 되고 있어.
1: 임이 아파.
0: 또 우리 이제 사야와 데투르가 술 치메티마 팔라코스 dopo avviene이제 sento un frombo d'un avion che partendo è un giorno ma si muda ma si
1: muda si chiama mica didemi
0: allora didemi non so mica o ma o allora ma te dice non avrei già non so più sento un frombo d'un avion perché ha parlato di chiusidelo parla di usoro perché partuto per il prigio scritta da io intero è questa che è sicura la cantata al chiosi e la cantata in offelielo a Gisera Battisto de tutta maniera a Gisera Luni
1: ah beh è stata santa un entrudito lo usi non è mica giusti
0: ma udito un bene mica non so più come le... perché se avrai cantato se qualche sia avanti conosce il titolo a boerà di sarà forse o ma non so mica ma ditemi che lei muovrini no?
1: Dimmi,
0: forse ditemi.
1: Ah, forse. Bon, cercheremo e bideremo con
0: i nostri. So che l'hanno vantato di lui, cantatore, e che l'ha scritta io intero, questo ne sono sicuro.
1: Ah, beh, allora, se l'è di intero, bon, l'ha scritto Barretti, ma tu eri.
0: Ecco, era magnifica questa canzone. Mi piace auguri.
1: Ecco, vabbè, ringraziamo, Maddalena.
0: Scusate,
1: no, manca pena, al contrario. Abbeggi. E qua beh, non per un rigier che fermo un centro di ricerca di sta canzone con l'amico di la squadra di RCFM a wasso tre ore e mezzo dunque mo spertù d'una bella stonda insieme una due belle settimane insieme di noi hein? E ste radio nuova vostra compagnia oggi è fino a 5 ore da ridroa come di solito vostre missioni ribe mercà sera magia di noi vostre i vostri punti di informazione grazie a Tony, Nico e Lea e a tutta la squadra di RCFM per uso sostegno e a sua amicizia grazie all'auditore Bartigi Bianti Canu di Gore di oggi portato a sua attenzione all'emissione l'uni saveria Pio Gabidanado di Didea Ostra dunque così toccherà la fabulizia Agostin nello studio pensando al ritorno di Giancarlo di Ubadrone di Gaza cari amici prego una buonissima festa di Santa Maria di maniera prima dicia e una buona giornata, tenite i gari e a trovarci. E un ritratto di veri a voi.

0: Baby, can I hold you, Tracy Chapman, sodun romantizimu in nostri degnighi, in RCFM, un benedigo nunda, torna da stresorprese, slu e tutti guanti da denesi gari, longu dopo mezzogiorno. Ali, awa, ci ridruemo per appena d'agenda RCFM.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Allora, quinto giorno di programmazione d'estate di Ubaese di Abarada, dunque stasera Marco Gasano a Carlo Di Zeppo Maschetti, poeta e figura di un regionalismo gorso a 5 mesi in chiesa Zangarino, dopo 17 Ondiolino Antonetti, San Bertoli, una vista, un territorio, memoria e ridi spertudi, sempre stesso luogo di stessora, e origine web da compie sta programmazione Sebastian Celeri, Castagnicia Fegit, l'invenzione di un'architettura gorsa, sempre stesso luogo, sempre gli stessi ora. Dopo 14 da Osto, dunque stasera di noi Eric e Jeff Mattei in concerto al bar della Tour in Calvi, Bap e Violu, Sodari Droa, un indomone, dunque sabato in Luciana, o 14 in Biguglia, o BDM, No Futal, un gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri, si brugerà un'ora e mezzo in Biguglia, dunque questo famoso BDM, Giridondo di Geppe, entrata ai gradi di Macciola, quantunque riserva a vostra serata. Stasera di noi, nostro maccio di Sporting Club di Bastia, non talonde di RCFM autore, scontro contro Obagna, ieri mi sono sbagliato, ho detto Poma di Obagna, da seguida con l'amiga Alex Antonini e Batti Mosconi. A settimana che bene, principiano di noi scontri di Galinzana, da 17 da agosto 24, una programmazione tamanta che aspetta, parecchi artisti principeranno a un'ora e mezzo, l'unico Renaud Capuçon e Guillaume Bellom, dove Marti, Montemaio, ci sarà un mulino, ci sarà levé du jour, un indomane, un leste su giorno, un'ora e mezzo, di un programma gusti, ma ce n'è talmente di, Doria Ussè, Lesia Leoncini, un'ora e mezzo in Calinzana, eccetera, eccetera, a programmazione da Ridroa, non ta usi, di le rencontre de Calinzana. Dopo, a settimana, au DG7, scusatemi, Daniel Delorme, in quaso bezza le monologhi du Brocio, a Gazazza di Agonfraterne Petra Gourbar, autore, ecco.
1: Maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Johnny Hallyday, retiens la nuit et d'obo chéri d'ouerre mon père Ribet.

0: retient la nuit, Johnny Hallyday, tanti rigurdi di nuovo, hein, né? E qua ora ridruemo a ribe, torna in capigo su Quevelen Fontana, e ridruemo di nuovo un'auta di più l'amico Remy Bartoletti, l'ortolano Randinco, che ci parla di bioba, odie, uviumigelu canacoso ortu, e co di nuovo a sua maniera di vedere a vita e o mondo.
1: Ci mettiamo fresco, aspettiamo, ci mettiamo sotto la figa che si può meglio. Invece di voce c'è più sole. Oh, siamo diventati affascinati come pomade. E lei c'ha visto, una banchetta di appena ora, ma quando si è posato qui si va. Cosa posa? Senti, siamo gonfiato, manco rumore. Che? Su piacere di essere un uomo libero. E sai quando ho lavorato in carrucchiera, tutto che è, ho maturato. Dico, l'agricoltura non andava mica a mangiare, si doveva cercare piazza, gli ho fatto un terimer, di nuovo. E io travaillais donc à la société corse d'enrobé. Et mi sono mai sentito un prigionato. Cioè, in queste società, quando c'è 80-100 persone aspettano tutte le piazze e si capisce, ma io ero qui giusto per fare una lea tra un momento di riuscire a mettere in piazza la distilleria, tutto qui. Dunque, e la maniera di pensare, di lavorare è tutto completamente differente, si è mica intrappolato. Io sono di quelle generazioni, se tu sei mica in lungo ti ne vai mica a cercare a litiga. Oh, vai via, da stroi meglio. E beh, vai a vedere. Appena come avete reso, come appena mo cacare in giro, sa volontà di essere libera, mica di essere impiegati di giro, che tanto girano i giro e il resto di popolo, che non passiamo più, ma era così tanto, era così. No, ma so bene qui. Senti, l'acqua che fa al momento, si muove fresco. Guardate mie pomade che ce la resiste alle tutte.
2: E poi di una maniera in noi di lavorare con l'udam, di rispettare il gigolo di una dura.
1: Che spesso vedi quando vedi le altre società continentali o anche sono multinazionali, perché vendono in tutto il mondo le altre. Questa gente qui di ognuno dice, voilà, bonjour, il nous faudrait enchaîner la recherche de tel produit, en quantité de X, bon, très bien. Vous avez ça, je n'en pense pas, non. Par contre, pour l'année prochaine, si vous voulez, comment ça l'année prochaine? Eh oui, ben, l'immortel, c'est mai, juin, juillet, août, selon où on se trouve. Le romarin, c'est de telle période, le myrte, pareil. Les tomates, c'est maintenant, par exemple. C'est mieux qu'un dienadio. Si vous voulez un azar saboumada, c'est verra nous d'aoche, tout mikawa, hein. Voilà, senti-lui. La passa qui arrive. Aspetta di cacciare i gasci, questi bucia. Sta qui. Se ti parlo piano, devo te che la scappi sia. Oh, come si

Ecco di Arribe, dunque dimissione da Ridro a San Nazan, sta domenica in talon di 10 FM a 3 ore dopo mezz'ora. E allora, oggi vento, Kyrie Christe.

0: Beh, udisu la nimutido chi manco iuenti e iuenti come li nasce non di è così che lo ci spiega Marco Biancare di Awa per sarà magia.
1: Amici cari, buongiorno. Uentu, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigui in Bonifazio o in Capicorzo, come conosciamo bene, l'avemo sempre conosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di la stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Su movimento crea una sfarenza di pressioni. Quanto idu di è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando i nuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento nanta osso viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilire l'equilibrio di un mondo.
0: E qua sarà magia, cronaca di Marco Biancarelli, un romantismo di RCFM di dopo mezzogiorno, A Whiter Shade of Pale, Ale Awa per voi, e dopo Ma Dolce Vita di Giulia Falcone.

White Shade of Pale, un bellissimo slow, a Ma Dolce Vita, Giulia Falcone, dopo Right Down the Line, Jerry Rafferty, e ci avvicineremo da 5 ore piano piano, da ritrovare un altro punto di formazione, e il nostro amico Antonio, il tuo giudice, li accompagnabili fino a 7 ore di sera.

Right Down the Line, Jerry Rafferty, e da Warri Dwemo a Cuscienza, ed è visto appena a maniera di parlare inglese, e Dwemo a Cuscienza, cu do Vidolo t'aspetta, e dopo Rick James, Super Freak.

come tantagelli agli squadri l'isibo bere chi muove nuvio le stiga

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.